0: alzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord.
1: Da Koivisen, l'Eco.